Celebramus missam de feria sexta hebdomade decime quarte temporis per annum, cum prefazione quinta comuni et precio charistica prima.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completori celebrationem.